0: 好嘅青蛇咧，係攞唔到獎嘅。
1: 嚇，
0: 青蛇我哋做得真係好 innovative。
1: 我都覺得係。
0: 其實今時今日咧，係有啲人公認係中國電影史上十大最有影響力嘅音樂
1: 係
0: 青蛇。咁呢樣嘢我好 proud of 嘅，我都真係好多人中意。
1: 嗯。
0: 咁但係嗰年攞唔到嘅。
1: 哦。
0: 咁啊攞唔到就有少少講嚇。
2: 即係失落，
0: 啲嘢都攞唔到嘅嚇，有冇搞錯啊？啲咁到第二年，其實我哋就梁祝 OK 啦，咁但係我哋係覺得清水好啲，但係梁祝反而攞咗喎。
1: 哦，
0: 梁祝仲要贏咗咁多大嘢喎。
1: 係
0: 嚇，咁所以攞咗就開心啦，冇計咁多啦嚇。咁當時都係覺得即係放我嚟講係一個超級大嘅鼓勵啦，放佢嚟講攞到手軟嘅，佢嗰陣時即係年年都係攞嘅。